chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Ben Sharuman con me la stiamo in punta romana che spera che non scada mai uno sparto dei mensaje a chi e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E turco sta clapa ovviamente non sbaglia parole di Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare persone affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a rádio dela, 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con me, sentendo una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quei buchi marca un bici, ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo, non si mangia il miglio, anche per pensare che il signore venisse a Romano con noi. Vedete, siamo in punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte delle mensaje qui, e con noi dobbiamo praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiedo di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: arriva con Signor Locunti, cu de laster un poscu e aprinti Vomi lager da na camina.
1: Quello bene di

che abbiamo un signor Giorgio Miguel Danchi, per pensare che il signore Benchar Roman con lui. Vedete, siamo in questa punta romana, che spera che cada uno di noi parte del messaggio qui e con noi voler praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Per noi terminare, mi chiedo di romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Che base per me?